0: padre, frappa ancora.
1: Na comio mona passi, pona nini yo kotala te, moya moninga koyo asali.
0: Claude Luke Bakweno.
1: Bayanga nanga na mayele, kasi soki polimwe ko trouble, yangai.
0: Excellence Bonaventure.

spaghetti boya li boyama. Yes. Andala na lati pisa aussi. Alati sakuluna bon d'accord.

0: Voilà.
1: Merci, hein.
0: Rumena Borla.
1: Oui.
0: Didi Baramina Siwala.
1: Oui, Igoda.
0: Di Barbabat Mikiote, Mamani Kalorin, Gana Wanti Misere, Di Barakunat Mikonsatem, Di Barangabit Emmanuel, Gana Fabi, Barayat Mikonfil, Babaketet Mikarikse, Babaketet Mikali, Gana Rakana Divisina.
1: Merci, Vinga.

0: Igor Tanzambe.
1: Mama e potu o, ken genere prince, ma poco stimo. Ala ke pas obe.
0: Vrai.